0: FM Capital.
1: Ritire inoltre l'etro, lei se ne capo di mia, pretendo.